kasa menyalil bonnani fulbe bonnani kobbi wono ko dami fontango bunde fomi di biere yo hoto ya maytere ngere dur maji bi ko galala isnu.

Alhaji Ahmadu bi Alhaji Abdul Chalo. Kanko gure nakara gorko pullo girilajo o bonnani bakki o bonnan kallumi.

hôpital ci mbira na ngeen ko ko bokk yow da di bolu ci te dal kat ci la baka ak ni wulé te te den ni ayu tu ci la da di lay di am Yeah, I should go let you know.

Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala. Lep yalala.

0: seydi Elimane.
1: Mi yi kefu busu jom nelade gorko dumba law tokko dabeje jati ko Bruxelles mo salaki batede o ko doy etas doy bani noise moddi famal lay

Yuri no 87 ti dinere kaseto e dino ma se il macchetto ma mi vi ma sono dia macchetto ti diti di ankani wono chenda go pie pelle kefte tete tutti mutar njay njay ay kawdo ma law landa yaltani fadi kay mi kibir njay no digi do ma sehilma di momo challi di kadi to bama ko kodi mo to nene mako kodi mo jabu muri mana samba sayidu biyamu jaw ko tan hama sawara la samba mali gargalal nene fe jalan samba giraadu mamudu mi mato badi wonene de fo sawana yeso boni biyamal barka matam galle bamma ko ay mi wima ko fange mettindirta fonge mettindirta so tawi tuti babel hamme sidi andondire bi muri samba saydo andondire bi mutar nyaay wona bamma be ngadi jolt matam

Si Shaba da Kumba. Wani debbo gallo ko ci debbo ko suwa ene tawane banno watte ne teddine banno.